vai sai tu, ti sto cercando, ai soro mio. Amore mio, dove vai sai tu, ti sto cercando, ai soro mio.